0: Rigurdi Zidellini cu Dion Camelu Pasquali. A ringrazia vi di seguire l'intercce FM e se bocci raggiun di Dawas, 6:30, piazza subito un'informazione con voi, Lisandro Antonini, salute.
1: Salute Christophe, salute a tutti.
0: Principiamo con l'antivirus, tutti i gas contatti di Francia sono negativi.
1: E 26 persone sono state testate negative all'antivirus, secondo la ministra della salute, Stefanie Rist, fra i quali quello residente Gorsu, che era stato evacuato da Figa verso Parigi. Tutta saiente, tavarando una sorveglianza medicale in giorni d'avene, con tre testi e barzimane. Oramai la ministra della salute indica già che non ci sarà più di comunicazione di Azobarta fuori di un test positivo.
0: E di in questo contesto che la fondazione Jean Jaurès palese la difficoltà per curarsi in Corsica.
1: Un studio fatto per Doctolib che mette in rialzo difficoltà per avere un appuntamento medicale in de noi, 4 a 5 giorni per un generalista contro 3 in media nazionale, per certi specialisti è già appena più lungo, 60 giorni per un cardiologo, 2 mesi per l'oculista in Bastia o anche per regesimane per il dentista. In certi territori a mancanza di dottori è così tanta che i tempi non sono mica evaluati.
0: Continua il conflitto in della DMR di Ubumonte.
1: Discussioni sono state ingaggiate dalla prefettura con sfarenti a torre, ma mica di mediazione per avere risultato sulle strutture locali della DMR e d'altre associazioni che lavorano dell'aiuto casano che sono intervenuti per chiedere la nominazione di un amministratore provvisorio. Usò il modo d'appoggiare la situazione, secondo lui, Maccio Burini.
2: In un comunicato pubblicato su IOI, i responsabili della DMR di Uigo, Pidretto Bichigia e di USSAD, Iaccio balesa in una situazione diventata ciò che pare impossibile a gestire. Quelli che hanno firmato parlano un esempio di sofferenza o travaglio, di pratiche e gestione o personale particolare, impediuride a barretti umani di aiuto senza nessuna risposta. Al di là di un fatto sociale e gridi che toccano in un funzionamento e avere ragione, l'attività che cala minaccerebbe avere ragione a DMR di Beaumonte. Qualche interrogazione spunta in un ante all'uso di evidenze pubbliche. L'autori su comunicato lamentano che se difficoltà erano già state identificati in un audito finanziario e organizzazionale gerso alla collettività di Corsica 3 anni fa, nessuna risposta strutturale era stata data in ritorno. Di petta ciò che di Baragonegia non è un pericolo vigino vigino, domandano oramai con l'amministratore sia nominato senza aspettare da bue chiarisce a gestione delle risorse umane e a responsabilità di quelli che governano. Una domanda che intervenne senza che si piantino i movimenti sociali in area di aiuto casano, a torre maior di l'accompagnamento delle persone ebole in Pumonte.
1: Maccio Burini, passe precisione. Da poi lunedì, a Comune Isola piega video verbalizzazione, un dispositivo che ha scopo di limitare scortesia che disturba il traffico come stazionamento in doppia villa. Su dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e l'equipamento sono provvisti da un'impresa privata. L'obiettivo è David Saienta e mica di sanzionali, così dice a Comune. Altra affare a Waco Aviera di l'alleo di pesci in Corsica che prova di dimarcarsi la concorrenza solo 2 ronzigagioli in Corsica allora che genera 8 decenni fa, ma secondo la torre di apicicoltura isolana c'è di chi fa. Paul Antonini taus a sua produzione in punta di Uspano in Balagna e secondo lui i apicicoltori non hanno gli stessi vantaggi che gli agricoltori. Paul Antonini che spera di no che la gioventù si impegnasse nel suo mestiere.
3: C'è tanto da guai, che uno di voi intraprese, o tre che si monterebbero, penso che non ci siamo mica problemi per vendere la mercanzia. È un prodotto veramente buonissimo. C'è la più mercato, che lo trovo più mercato, e poi c'è mica conto loro. C'è 90%, 95% dei prodotti umani consumati qui in Corsica che vengono di burra. In questa quantità c'è sempre 300 o 400 unità di pesce di allevamento. Quando dico pesce parlo di orate e di spigole, che sono strani. Ma penso che ce la va, ma c'è un lavaglio e c'è l'aiuto. La prima cosa è la moneta. E anche se sono più dolorose, quando si parla di produzione di uomini, così più pesce o bideli o montoni o sai che, e questo è un grosso problema.
0: S'avvicina un mondiale di Waloku e primeliste di nazionali.
1: E per l'ultima volta Didier Deschamps ha presentato la sua lista di 26 giocatori della squadra di Francia che se ne andranno a giocare a Coppa del Mondo in America. Pare c'è sorprese come la presenza di questi 2 giocatori di Crystal Palace, il difensore Maxence Lacroix e l'attaccante Jean-Philippe Mateta che venne rimpiazzato a Hugo Ekitike ferito. Altra sorpresa, l'assenza di un mezzo terreno di Real Madrid, Eduardo Camavinga.
0: E nanzo mondiale ci sarà due finali a sei vigliula della Lamador e di Ualo Isulan.
1: Una finale nanta due tareni sfarenti passa per quale sarà il campione di regionale 1 sa domenica. A Svar, squadra valinqua alta rocca rizzanese in testa con 72 punti, seguidata ad una corta margine d'un punto dall'US Corti. I montagnoli ricevono a Balagna e sperano un sbaglio di rookie Gianni Miomo contro a Biera di Lotta. L'ingioghi sottamente qua avviene una culata in nazionale 3. Ne parliamo a 7 ore meno un quarto luogo, giusto a 10 minuti, stamattina di nostra cronaca.

0: Queen sur RCFM.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Oh bon, où non, il a eu
3: Sigur, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Fajassa, il a eu une noyée login course.
2: Tu sais que c'est l'AUE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée.
3: Qu'est-ce que bon, les habits amiques. Mazor qui l'a eu, et affianca tout, et bah, dans les zones, et goulogiga.
2: Et pessa bene ibio, ou yanda nanta, AUE.gorsiga.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: C'est au Remezzo. Et bien, Redroem, ou Lisandre Antonini, Perron ou Lisial, et Principiem, ou Quasalud, et on constate.
4: Et c'est sempre così difficile, di fare cura in corsiga, i tempi papi appuntamento, in un generalista, in un specialista, o so più lunghi che in un continente. E c'è ciò che lo dice un studio realizzato da Fondazione Jean Jaurès, per società Doctolib, mette real su, on è mica una sorpresa, Hélène Battini, che a nostri sulla manca e utori.
5: O rabotto tra un numero e utori a bobulazione, fa che ghiottane un ridron de un generalista. La liste est déjà à peine plus longue, tra 4 et 5 heures in corsiga contre 3 per media nazionale. Se bai de bisogno una consultazione de un specialista, qui si complica di adorna pena, sina 60 giorni per un cardiologo contra 40 ou in continente, per un oftalmologista 5 giorni in Ajax, 2 mesi in Bastia, tra 2 giorni e un mese per un gineco in Pumonte, 6 giorni in Cismonte. Una rabbia iente sarà trattata in 15 giorni in de noi contra 10 in Parigi. Certi specialisti sono talmente boghi che un sibo manco gunta la tesa, dermatologi in Cismonte, psichiatri e cardiologi per Pumonte. Risultato 45% i pazienti prudenziali consultano oramai l'intelligenza artificiale per un aumento di salute. L'ordinatore non sa autore con risposte che portano 18% i saienti a rinunciare a consultare.
4: A salute, sempre i 26 persone quasi contatti di lantavirus sono tutte state testate, testate negative, secondo la ministra di salute, Strivani Rist, fra i quali quello residente Gorsu, che era stato evacuato da Figa verso Parigi, tutta saiente tavarano a una sorveglianza medica in giorni da venne, con 3 testi per settimana. Oramai la ministra di salute indicheggia che non ci sarà più di comunicazione da sobarta fuori da un testo positivo. Una nuova misura per lottare contro la scortesia in Balagna, dopo il lunedì comune dell'isola piega videoverbalizzazione, un dispositivo a capascopo di limitare i fenomeni che disturbano il traffico in un centro come a stazionamento in dubbia villa. Questo dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e gli equipamenti sono provvisti da un'impresa privata. L'obiettivo è d'avvisare a gente e mica di sanzionare. Così ci dice la squadra municipale.
0: 475 pagine dedicate a un partito politico proprio a Iacino.
4: Il comitato centrale Bonapartista, l'uno di Zamambari, André Villanova, venne scrive un libro in giro a sua formazione politica della città imperiale a Beccia di più di 100 anni, tra storia, confidenza e archivio, presidente di UCCB, stamane nostro invitato, autore meno un quarto.
0: E si cambia di soggetto, un sommese di maggio, non so a Capitane a Montagnir, a venne un tempo di adondere.
4: Una vecchia a tradizione che permette ad alleggeri e pecore cacciandoli all'anno e da portarli no appena in friscura per si monti, sa tradizione ferma gli stessa, un metodo e lo ha mutato da poi qualche anni, certi adoprano e forbice fatta apposta, ma d'altri sono passati all'elettricità più veloce, un riposto un riborto in ubiccio vicino a Iaccio nostro, no di diale dottore.
0: Dio che ballo a Ua e una finale davanti in campionato di regionale
4: una finale che si giocherà nanta due terreni sfarenti con due squadre o dog a dog e bagula tai nazionale e tre a svar squadra valin qualta roca ratinese rizzanese in testa cu 72 punti giusto da retaella d'un solo punto lui es corti i montagnoli ricevano a Balagna per l'ultima partita di suo campionato l'usc che mette a pressione da poi a vittoria 6-0 contro i rucchigiani qualche ogni va intanto passo Branagli a classifica sarà compiegato ma il presidente cortinese Jacques Colombagni spera sempre.
6: Adesso è complicato, ma noi ci crema assai perché c'è un punto di squarto tra le due squadre. Ce l'era chi l'ha battuto per vincere a Valagna, ma ce l'era chi usare per essere vincere a Biere. Penso che di qualcosa che c'era mica facile e che dunque tutto si può passare. Abbiamo visto che su sport o allora qualche lusia a un livello che tutto si può passare è una partita di valore. Dunque aspetteremo Gerardo un faux pas di questa squadra a Biere.
4: Ma da un lato di Rucchigiani a pressione cresce, c'è un solo obiettivo in mira a vittoria contro la Pieve di Lota. Jacques Santucci, il presidente di Asvar.
7: La pressione c'è perché da poi al principio della stagione abbiamo provato di lavorare il meglio possibile, ci mancano 3 punti per finire come lui vuole e dunque sicuro che la pressione c'è. È una partita di valore, domenica, una partita di più senza guardare i risultati di Gorti e di Abalagna. Un altro problema noi è questa partita contro Abieva domenica, sono 90 minuti, 90 ultimi minuti di questa stagione e a fine ci vuole un risultato positivo per avere quella concretizzazione di tutta questa stagione.
4: Detti ragolti da Mathieu Bourigny.
0: E da Wallo passiamo un'altra competizione e rinuguartiro di Uvan Gumbastia.
4: Terza edizione di Carozzo Bastia, su 17 vittorie hanno partecipato a questa sfida con fondo in Magagna. Carozzi di Sporting, di Faraoni e anche Trump era a partita. Con qualche abbandono e un tempo capriccioso, tutto si è passato in un buon spirito. L'organizzatore approntano a Wallo l'edizione di l'anno prossimo.

0: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
1: Oh bon, où non, il a eu?
2: Sigur, c'est l'agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja ça, il a eu. Il n'a eu login corsi.
1: Tu sais que c'est l'AUE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée.
2: Qu'est-ce bon la zabia mica? Mazo qui l'a eu, et affianca tout et baradans disons les goulogiga.
1: Et pensa bene i bio, puoi andare nanta AUE.gorsiga.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
0: actu local, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
4: C'était bien à l'ascolto di RCFM e Semouen, arrivo 15 di maggio e so 8 ore e mezzo. Un notiziale d'Alexandre Antonini, buongiorno.
5: Michael, buongiorno Michael e buongiorno a tutti.
4: Principiamo qua a Villiers, di l'alleo di pesci che prova a dimarcarsi in Corsica.
5: Solo due allee vengono a nostra risa, allora che ce n'era 8 decenni fa, a piscicoltura, a Patelidono, a Gattiva, immagina a Pavia ad una carne di qualità più bassa, ma secondo la torre di piscicoltura isolana, c'è di chi fa, certi grandi cucinari mettono piscicoltura in isopiati, e i professionali vanno a valere che a Villiers viaggia bene e che la prova di batte si ripeta a concorrenza con una collaborazione tra 30 e 50 ristoranti. C'è il caso di Paolo Antonini che dà la sua produzione in una punta di Uspano, in Balagna.
6: Viaggio, nel mondo cresce di 10-15% tutti gli anni. Non c'è che qui che non mi va a la marcia vedo, perché come vi dico, ci sono altre imprese che hanno arrestato, che hanno arrestato perché hanno avuto grossi problemi con una bocca di pesce. Adesso c'è un piccolo problema di spartire di un mare, un giorno o meno un giorno, che deve installarsi niente stabilire, cioè la terrena è più che solida e se veramente l'attacco, perché è veramente difficile, siamo in un'isola. Qua se può fare tutto sopra piazza, di un costo, e lui parlo di imprese che erano in piazza, che sono un piccolo imprese familiare, che esempio in Santa Manza, che esempio in Aiaccio, un pianoto lì, che si sono piantate. Eravamo piccoli imprese e tu dicevo, lavori per tutti, non c'è mica problema.
5: Detti raccolti da Olivier Castel.
4: A saluta cu l'antivirus, tutti i casi contati di Francia sono negativi.
5: Ieri 26 persone sono negative all'antivirus, secondo la ministra di salute Stefani Rist, fra i quali quello residente corso che era stato evacuato da Figari verso Parigi martedì mattina. Tutta saiente da Varanawa, una sorveglianza medicale nei giorni d'avvene con 3 testi per settimane. Oramai la ministra di salute indica che non ci sarà più di comunicazione di azobarta fuori ad un testo positivo.
4: E in secondo testo che la Fondazione Jean Jaurès palesa difficoltà per curarsi in Corsica.
5: Un studio fatto da Doctolib che mette in rialzo difficoltà per avere un appuntamento medicale in denoi, 4 a 5 giorni per un generalista o contro 3 in media nazionale, per certi specialisti è già appena più lungo, 60 giorni per un cardiologo, 2 mesi per l'oculista in Bastia o anche parecchie settimane per un dentista. In certi territori a mancanza di dottore è così tanta che i tempi non sono mica evaluati. Altra affare, una nuova misura per lottare contro la scortesia in Balagna. Da poi l'unica comune e l'isola piega a videoverbalizzazione, un dispositivo che ha scopo di limitare i fenomeni che disturbano il traffico in un centro città come un stazionamento in doppia villa. Questo dispositivo di camera è finanziato in maggior parte da fondi pubblici e gli equipamenti sono provvisti da un'impresa privata. L'obiettivo è d'avvisare a niente mica di sanzionali, così ci dice a squadra municipale. Balle.
4: Cambiamo di soggetto, passo mese di maggio, non sei capitano né a montagnera, ecco il tempo di attendere.
5: Una vecchia tradizione che permette ad alleggerie e pecore cacciandoli all'anna ed approntarli bene a friscura di simonti. Se la tradizione ferma gli stessa, un metodo è lo ha mudato da poi qualche anno. Certi adoprano agua e forbice va da posta, ma altri sono passati all'elettricità più veloce. Ci sono altri agricoltori che vengono nel continente per aiutare i nostri. nostri. C'è un caso in Ubiciu, vicino a Iaciu, ascoltiamo Dume Fagianelli per coraggio in un suo paese dentro la comuna e Pietu.
7: Gli ha fatto un dito, e me ne tonda come tutti gli anni, tondimi i piccoli. Dopo ci accogliamo tutti, da darci un colpo di mano entro noi. Tutti gli anni fermi la tondita e prima facevamo la mano e oggi ci sono i tonditori più presto fatto. E oggi no, oggi fermi i cose moderne. Fermi i cose con i tonditori che sono più rapidi, più è fatto meglio, è meglio fatto che come lo facevamo innanzi. Facciamo gli apparecchi anni, facciamo un tornore a Gursica, insomma che cacchio, sono tonditori che vengono tutti gli anni, sono più gli stessi.
4: Si avvicina un mondiale di ballo qui, primi listi di nazionale.
5: E poi l'ultima volta di Didier Deschamps ha presentato la sua lista di 26 giocatori della squadra ivranci che sono andranno a giocare a Coppa del Mondo in America. Pare c'è sorpresa con la presenza di due giocatori di Crystal Palace, il difensore Marc-Sense Lacroix e l'attaccante Jean-Philippe Mateta che viene a rimpiazzare Hugo Ekitike che è ferito. Altra sorpresa è no, l'assenza di un mezzoterreno di un Real, Eduardo Camavinga.
4: E non su mondiali ci saranno due finali assai violati dall'amatori di ballo corso.
5: Una finale non ha due terreni sfarenti per sapere quale sarà il campione di regionale 1 sa domenica. A Svar, a squadra Valinqualtaroca Rizzanese in testa con 72 punti, seguita ad una corta margine di un punto dall'US Corti. I montagnoli ricevono a Balagna e sperano un sbaglio di Rukijan in Miomu contro la Pieve di Lotta. L'ingioghi sottamanti qua avviene una culata in nazionale 3, ne parlavamo stamani nella nostra cronaca sport, da ascoltare in podcast non a un altro sito, ici RCFM.
4: A ringraziarvi Alex, buona fine di settimana, a presto.
5: Altrettanto, a presto.
4: In Corsica Sudana, il tempo oggi paraguà è piuttosto grigio con acquatucci che saranno più scarsi lo ripassando, poniva a partire da 1950 metri, dopo mezz'ora si dovrà affaccare il sole, si aspetta fine 20 mm d'acqua in dell'interno, infine dopo mezz'ora entro e a ponente abbastanza forti, sarà in regione portività, con bufolate intorno a 65 km all'ora, temperature calme, perché sono tra 7 e 10 gradi per certi luoghi, 15 a 18 non ta parte mezz'ora ponente del dipartimento dell'Alta Rocca, 19 gradi non ta parte orientale della Corsica Sudana. In Corsica Soprana a giornate principiate sotto un cielo coperto con qualche acquati possibili, in furia, o tempo

0: Simone e ci guisco di mu anche voi scuda di che so sicuri con i scudemo e so giorni con i scudemo si vogliono perdere un tempo a voglia una posta bon, piano piano così sappiamo non so manco più so chi si perché vuole, dopo niente dicono questo privilegio sempre non sai raggi per di così per di qua e caglio ahi. La cosa più importante per me, oramai, ai mo anni, è di poter di trasmettere e di mantenere appena di ciò che gli ho ricevuto di un passato. Sono passato di questa roba così, me ne posso mica, o me ne posso mica fa. Mm-hmm. Allora, pure che mi calaggio e sfammi in più di questa. Come faccio? Come faccio per campare in una maniera... a poco perché tutta questa gente che dicono così e tutti magari tutti quelli che si impegnano un po' e che si mandano un gioco insieme e che vuole andare verso un so come can due un giorno sono a volta da reto di mi che mi ha dato verde ciò che è molto importante e questo da fare allora chi li riflette la sai chi li riflette la pena e che abbiate di regrettare domani ciò che è moglie che gli impegni oggi per fare insieme maniera che domani ci vemmi qualcosella di ciò che non ci hanno lasciato e quello qui è senza essere troppo azzetto perché
1: no.
0: Dopo che vuoi dico io ecco amica allora, conto un'altra voglia in UB, un'altra e radio, un'altra email, perché così di noi ci sono trovati una fa. La so che ci sono chi uvage, poi uvage, Giancarlo con il Uso uvage, e i colleghi uvage. Ma quando ecco che questi occhi erano a maniera di parlare corso dell'annata 90, quando chi era in media sono stati creati dopo la vittoria di 81 in Mitterrand.
1: Yeah.
0: E ciò che si chiamava, penso che andiamo mica stava avanzato, ma così non più. Abbiamo piuttosto rincuato.
1: Ma, grazie
0: allora,
1: sai,
0: anzi, proviamo a avanzare tutti insieme.
1: Sicuro.
0: Proviamo. Ali,
1: grazie.
0: E a presto.
1: Avoirino Barayanat, soyo, averci. Un message d'un auditeur sur WhatsApp. On va vers les beaux jours, malgré la météo de ces derniers jours, mais toujours pas de nouvelles pour la mise en place d'abribus sur l'avenue du Macchione à Bastia-Lupino. Qui ci si boffa, conclut notre auditeur, qui effectivement a été revenu plusieurs fois sur le sujet depuis plusieurs mois, voire davantage, notamment via Messenger, on s'en souvient. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, on vous attend. Voici à Pasqualina, fra tutti lumi.

0: In duas ois urgenti, siamo qui in terci FM e awa c'è Angelo con noi. Angelo, come si devo dire?
1: Allora, vabbè, per questo che manda, mai meglio meglio è quello. Dimmi appena, eravamo già c'erano appena. Noi ci conoscimo.
0: Ci conosciamo, può essere, Angelo, può essere, sono obbligata a dire, sono mica...
1: conosco Lusi.
0: Voilà, ecco, sicuramente, ditemi come ci conosciamo allora.
1: Hai lavorato a France 3.
0: Ie poco, ma ie.
1: Pare che ci anni va,
0: ie ber.
1: Hai un buon ricordo di te.
0: Eber, era di qui, bon, scusate, allora sono ben gubbio.
1: Ie è un bastia. Diciamo lui che vi macchia da tecnica, il chef di gente. Io il piano era, il buon piano era costito.
0: D'accordo, ie eber, ie. Awa mi rimane. Ma ieri, quando avevo mai detto che io lavoravo a televisione, la questione mi è venuta, mi sono detto, ma la radio visto con tu, che quando tu lavoravi a France 3?
1: E ti hai detto ancora a fare, hai un bellissimo ricordo di te, perché io non ci ho mica pensato tu, cosa dire dopo, hai detto a un'amica, sai, aggiù già c'era da appena un'altra radio e hai avuto a fare una persona, un conosci amica di casata, ne ho avuto un piccolo nome, dopo mi ha detto, allora gli... e tu piano piano hai capito che c'era tu e tu hai detto ma allora sei ella stavi gentile e hai lavorato con ella e hai un bellissimo ricordo di te, magnifico ricordo di te, perché tu venia spesso a domandarmi a me sì, perché faceva i cose in lingua russa e veni spesso a domandarmi a me forse t'avia visto in me una persona che conosce Ugo Santigua, perché Ugo l'abbiamo parlato così
0: sicuramente,
1: capito? E veni spesso a domandarmi informazione se così e dunque hai un sai buon ricordo di te. E dopo io sono perduto a ritirare in Bastia, diciamo lui da partita tecnica diciamo macchia andiamo mica come da ragazzo nel 50 per fare un coso, noi diciamo lui facevamo tutto e dunque tutto girava intorno a noi, un po' Piero Noele che è un amico di mai capito e ci penso spesso e mi manca assai e noi eravamo lui da partita tecnica, ma avevamo un'incidenza importantissima perché abbiamo un passato di travaglio e io venendo da Parigi, da Radio France, da SFP, dove eccetera, e abbiamo, e dopo io sono perduto a Riderada e tu sei perduto a travagliare appena in continente.
0: Io sono perduto, io ero arrivato da dunque il continente per travagliare in Corsica e sono passato appena a France 3 e sono arrivato da dunque non da continente a travagliare e sono arrivato da qui, enfin, un c'è tanto, sono stato a 20 anni.
1: Ah, voi io ho aggiunto.
0: E sono stato a 20 anni in Parigi, dunque sono entrata di settembre. E donc, ils sont cuits, Simon Guy, au Angelo. Eh bien, mi va già sai, biegge, hein?
1: Mi sono aiutato di quei dopo oggi è già male per
0: è sicuro
1: mi sono aiutato di quei
0: avete fatto
1: allora io mi prendo dunque voi avere i nostri amici conoscono noi quando siamo zitelli avevamo pochi occhi noi non avevamo mica né Google né tutte queste conerie dunque giocavamo un pezzo di giochi che c'era in paese. Allora, vorrei sapere se i nostri amici che ascoltano le cose conoscono queste due parole che noi abbiamo, ma ci sono delle parole che sono rubate in certi luoghi e mi candidati.
0: È sicuro.
1: Allora, vorrei sapere se i nostri amici conoscono per esempio, per in Balagna, noi per pettinarsi chiamiamo ubettine.
0: Ubettine.
1: Yeah. In Balagna dicono in certi paesi dicono asfistra.
0: Asfistra.
1: Asfistra. C'è pochi paesi, ma visto dove lui dove sta opera sta parola qui. Vabbè, sarebbe interessante di sapere se da c'è persone che conoscono. A Svizzera, in Balagna, ubettine, no? Ubettine, in Balagna,
0: ubettine,
1: paesi,
0: ubettine più le pegne, può essere?
1: Ubettine, ubettine, noi,
0: per pettinarsi.
1: In Balagna è una Svizzera. Per pettinarsi, in Balagna è una Svizzera. E dopo due altre parole, per sapere se i nostri amici conoscono, da noi, per esempio, un pezzo di legno con due forche, con un'elastica a mezzo per tirare invece. Chiamiamo a sprombola. Dovrebbe sapere se in altri paesi, in altri luoghi, i nostri amici conoscono questa parola a sprombola, è un pezzo.
0: Allora, nei medici dicono a sfrondula, mi pare, a sprondula.
1: A sprondula, dovrebbe sapere se allora, per sapere a sfiscia e a sprombola.
0: Ha già mai passato allora di loin tutti l'auditore e tutti i nostri amici di Didier Austra, a sprondula e ubettine a sfistra, come lo dice in de boi in d'Austra regione, in d'Austra di
1: Dobbes. No, da noi ubettine, a sfistra in Balagna.
0: Iè, in Balagna, iè, ma vedete, d'accordo, ma ha già mai passato allora di loin.
1: Allora, non stiamo, non stiamo.
0: Babraccio e bigo a presto, Angelo. Buona giornata, alle abeggi. E ci dice per noi, salute, Oise.
2: Cosa veri, vi saluto.
0: Come va oggi?
2: Frittoso, facevo freddo.
0: Facevo freddo.
2: Non ci ho visto a fare così.
0: Mi benso.
2: Un freddo così non ci ho visto. Pure che noi siamo in montagna.
0: Sicura, ma facevo freddo.
2: Mi saluta Angelo. E a chi risponde le due domande. De noi di Maspia. Piero di Asfrombola.
0: E ciò che ha detto dunque Angelo, e lui ha detto Asfrondula. E in de noi, on de me, in tutti i casi, si dice Asfrondula. Come puoi venire di là?
2: No, noi di Asfrombola.
0: Ah, un be allora.
2: Quanto ne
0: mutò
2: un buio andacchio con quelle pietre.
0: Mi penso. Aspiglia, sicura, aspiglia. Aspiglia, siga belli. Un be, ci ne asfisce.
2: Posso dirgli altre parole?
0: Sicuramente, Oise, si dende voi. E io ha già mercato tutto, allora, ditemi, vi sto assente.
2: Allora, state assente, ci può essere d'altra esclusione, non ce l'ho mai a credere, non ce n'è che una. Per esempio, per fare la colta di esumente di legumi, per piantarli l'anno dopo, per avere i legumi più sicuri e soprattutto conoscere la varietà. Invece, voglio dire, ha già pia subito un caso, per esempio, i pomidori. Io ne pigo uno, poi anche due, ma uno a fine d'agosto, ce l'ha pigliato piuttosto, non fondo due piedi, perché i legumi non fondo due piedi, sono nutriti meglio che hanno capo. Perché con un succio con la sempre la radica.
0: D'accordo.
2: Dunque è più bello quello di fondo, ne pigo uno o due, perché io ne metto assai, un taglio in due, caccio esumente e metto in una tazza e metto l'acqua, e un centimo sopra e ho lasciato due giorni.
0: D'accordo.
2: E c'è acqua qui, che da cacciare, sospesi i glion che chiamano francese, vite. E dopo, due anni dopo, le cacciate e soprattutto non mica mettere in sospesa i papier che chiamano sopalene, se voi mi chiedete qui non le cacciate mai più, si incollano.
0: Ma mica sopalene allora, eh?
2: Voilà, ce la mettono a Natale al mignolo a fare così. E quando eseccano, lasciate due o tre giorni, quando eseccano e mi chiedete un boccale di confittura, vedete? Mi chiedete cosa occuparci e occuparci da dopo un anno. Ti va tanto bene perché l'aria circola.
0: C'è l'aghilerri bassissimo, d'accordo?
2: Dunque, ogni tanto c'è l'andare a scuzzolarli.
0: D'accordo.
2: Un micchietto da casetta, scuzzolate. Perché quando voi scuzzolate, sono bucciano mica, vuole dire che si sono cullato, sono mica abbastanza secchi.
0: Non c'è mica che li si incule se non l'antauedro, E questa che vuoi, d'accordo?
2: Si cose di confittura, vedi? E soprattutto marcare la varietà marcava varietà e ovviamente come si perde la memoria come tutti sapete cioè che avete messo qui c'è le ore e
0: le una dighetta
2: esattamente
0: d'accordo.
2: Avevano anche un altro, se volete.
0: Sì, sicuro.
2: Allora, i fagioli, che basi lo stesso sistema, per esempio, se sono in angoli, sradicate, quando sono secchi, sradicate, e ce la appiccate in da vostra casetta, allora in basso, gioca la radica sia qua su, che così l'umidità casca.
0: D'accordo.
2: Ce la appiccate.
0: Ah,
2: e dopo quando poi toccate che sono belli secchi, i cacciate, sgurciolate.
0: In due giù le apicali o i secchi?
2: In da casetta che bavette, si può avere una casetta.
0: E sono giù mica casetta, come va?
2: Un granaggio.
0: In cantina, no?
2: Due di secchi,
0: un luogo bello secco, d'accordo.
2: È Saveria, assumente, stata sente, assumente, che la sia in portacolessa, sono mica asciutta. Un bambino dunque assistente a qui e allora per finisce attenzione potete pigliare tutto carote, piccoselle, insalate e tutto ma fai se riesco a lungo a spiegare allora i porri per esempio ne lasciate prendere fondo di uigo questo non ti toccate mica
0: d'accordo
2: hanno grindato dopo hanno un cavallisce vuole dire hanno va un gioppo quassù dell'anaese strumento in grento.
0: D'accordo.
2: Questo si chiama un cavallisce.
0: Vabbè, non sappiamo mica, vedi.
2: Voilà, vi mangiate l'asce e tre e lasciate qui.
0: D'accordo.
2: E soprattutto metto un piccolo puntello, bagliati perché?
0: Dite.
2: Che sono spese di tige, tenere, e se lui è 90 e vi tronca. È come l'hanno lasciato due o tre mesi. E qui hanno stato due o tre mesi prima di pigliarle, mettito un tutore, gliate così, sono nuove, non toccano mica.
0: D'accordo.
2: E dopo, quando il geppo quassù secca, vuole dire che esumente sono pronte e fate lo stesso sistema che i pomidori.
0: Dunque, quando le secco quassù, vuole dire che esumente sono pronte.
2: Vuole dire che sono fatte.
0: D'accordo.
2: E cacciate e mettete in un staccio cose e fate su tutto si cacca come il giove e sono pronte per l'anno dopo mese di maggio
0: d'accordo e dopo come si dà l'anno che viene?
2: Un bucale gli stesso sistema
0: gli stesso bucale d'accordo
2: su bucale di confittura su bucale di confittura non importa che
0: d'accordo.
2: E
0: ho già mercato tutto, per conto mio ho già mercato tutto. Oise, babraccio e bigo a lugni, se raggio qui con voi lugni. Avevo raggio piacere se con voi non lugni.
2: Ci faccio piacere.
0: Ah, anche a me, Oise. Babraccio e bigo a lugni, allora. A lugni, Oise, buona giornata a voi. C'è Marido con noi. Saluto, Marido.
3: Saluto Saveria e saluto a tutti.
0: Come si deve dire? Baba. Baba, vi ringrazio.
3: E allora oggi, se vi permettete, vi di una poesia di Giuseppe Miguel Ixonaccia, che poi ne ha preso a rimane, e che rende omaggio a uso regione di un fiume morbo. Fiume morbo che è di Castillo. Fiume orbo, caro Rudione, con la pieve di Castello, ci si gampa d'affezione, quanto è verdicento e bello, luogo di a tradizione, per smintigalla ne ribello. Da Aleria Solenzara, a bellezza e ricche para, si scopre cultura seria, dell'importanza più rara, pianure senza miseria, a vista persa e chiara. Guardando verso i monti, l'occhio luce d'allegrezza, da tanti disegni pronti, d'un cuore pieno a dolcezza. Sogni davane i gonti, davanti a tanta bellezza. Sotto un cielo sporgulato, quando è nelle stadina, dallo tempo a sulanado, si rallegra ogni marina, Rudione ha popolato, da Carpetia alla confina. A mo pieve di Castello, con lo circondo rio morbaccio, generoso e così bello, quanti onori e io vi faccio, manco ne vuoi aver rimorso, bo perdite stinto urso. Ma un nostro caro stinto, ferma forte e radigato, ognuno ver magundintu chi mai sarà rubato. N'avemo lingua e cultura, pudenti so di natura. Ecco.
0: Bello disto, eh? Bello disto, veramente. Ecco. Bel omaggio a Ovio Morbo.
3: Ti ringrazio di te per scrivere, so anni e anni anche tu che tu scrivi poesie per l'emissione. Anche cacciato un libro a Estrumeio. Ecco come d'altri in emissione.
0: E l'avete letta proprio a tu.
3: Ti ringrazio, Savia.
0: Veramente. Era l'età, a ringraziare bien ça, io marito in tutti i casi.
3: Vi troviamo torna l'uni.
0: Ie, l'uni so con voi, aveva di piacere se con voi l'uni, allora ci ritroviamo l'uni.
3: Con piacere.
0: Allez, a beggio marito, buona giornata, babbraccio. A beggi. E Diago Musanto è con noi. Oia, come si deve dire?
4: Salute, come va?
0: Bye bye, boy.
4: È sempre così, è per un negante. E uga a strombola, no, io non dimo a strombola, a strombola.
0: Oye, a strombola.
4: E i pasciacci c'è un gacciavù.
0: Come mai detto?
4: Un gacciavù.
0: Un gacciavù, ah, d'accordo.
4: Pasciacci.
0: E, non ne sappiamo mica.
4: No, noi dimo le artigue e i pasciacci c'è un buncigule.
0: E buncigule, che sa sabbia, che sa sabbia. Azabia, yeah. Yeah.
4: Allora, stiamo di parlare la nostra lingua, ma la nostra lingua mi pare che la sia mica troppo curata, perché ce ne sai che ci vogliono passare bene, ci vogliono le promesse, e poi siamo sempre allo stesso punto qua. Mi pare, ma non siamo mica sai. Allora io ci raggio così, lingua di lo mio paese, lingua di rimantenati, lingua di l'antiche veglie, di tempi passati, giunge sempre il mio cuore, si lingua di pace e d'amore. Oggi ne signoriata, supranata da francese, sarei presto abbandonata, sarei presto scaticata e messa fuori di paese, ti citeranno con tribunale, ma qua hai fatto male. Chi ne pensa era papone, su e ci vuoi da corsa, corso, oggi è spento l'udizione, nemmo li posta sul corso, tutto sino a caderna, ancora la lingua materna. Oh corso, rivretta appena, che forse è sempre l'ora, tira e strappa sta catena, chi ti muove e ti strangola, datti forza e aiuto, tu voli finisce il mondo. Ne voglio lampa una fiamma e usta lui legge. Ne ballo in Marianna a Repubblica Francese, noi volemo campare con la nostra identità. Di la nostra identità ne saremo sempre fieri, un bar a scuola sua, un portato pur pensieri, noi ai venderemo fin tanto che camperemo. Ogni urante in natura, o fuori il cervello, se un corso non avete primura, forse tu avrete meglio, volete come Mussolini a Avia l'interacillo. Qui finisco il mio lamento, mi sento strappa lo cuore, mi scappa quasi lo pianto perché nasce un gran dolore e la dispenti la fiamma della nostra lingua mamma. E cosa cuoia io?
0: Oh, magnifica, ma magnifica.
4: Difendi la nostra lingua perché
0: Un testo assai ingaggiato. Ma che mi dice che è verità, a fine veramente tutto ciò che vuoi dire, non è che è verità e ci vuoiamo un piede.
4: C'è chi mi spiace, tutti questi passi bene, li ha fatti per perdere tempo. Perché l'amministrazione e i privati hanno un tempo, ma noi non abbiamo mica dopo tempo.
0: No,
4: vedi che l'amministrazione quando la UE ha fuori un cartolare vi metto il tribunale, poi può l'appello, poi può in Cassazione, poi può in Consiglio di Stato e così passano le decine dell'anno a lunga.
0: E beh, che la lingua e politica so
4: quando la lingua politica non avrebbe manco supposta.
0: No, sicuramente che no, ma è vero che la lingua oggi è un po' più aspettata, questa è sicura, noi ne abbiamo una cosa abbiamo detto anche noi, perché chi vediamo che la nostra lingua risiga di non mica essere salvata, anche cosa l'abbiamo con tutta esperienza, anche la sia salva, ma ciò che io dico, che lingua è politica, fin di conto, ci rendiamo conto che non va mica abbastanza in furia, che la fare non va mica e ci va già bene, e si sente nel vostro destro giustamente che la fare di gomo e che ci va già assai bene. E ciò che capisco nel vostro destro, anche se lo già assai dignità e rivolta, di noi assai rivolta, e quando avete parlato di Mussolini, e ciò che mi ha veramente gommoso, le vostre referenze, trovo che erano veramente certe.
4: Oggi il Presidente della Repubblica Francese dice che i regionali sono titolari di scorda.
0: Anna Beura, oia, Anna Beura, penso che Anna Beura, li vediamo a Beura, ma questo non è mica non, penso che ho fatto di insegnare la nostra lingua ai nostri violi quando li sono così e unicamente la nostra lingua li va già un po' più paura per la bene, allora noi stiamo sempre e continuiamo a fare campa la lingua e a diventiamo tanto che non possiamo e andremo più lontano possibile, spero, in tutti i casi.
4: Per conto mio
0: questa mi penso io.
4: Allora vieni a luni in tutto caso buona continuazione,
0: vi ringrazio ya. A luni buona giornata e a ringraziarvi per studio una piccola pausa musicale, ci stiamo a sente a sumentano a di ma ci ritroviamo giusto dopo.

0: Souman Tano, Adi Wadi, Menanta, RTFM, et so, d'où remi, j'ai dit Zep, et con noi. Salut, d'où Zep.
1: Buongiorno, Xavieria, buongiorno a tutti, quelli che sono passati, chi sta assente. Allora, chiamavo per rispondere prima che chiamate, da Agno.
0: Ie, Angelo, ie.
1: E domandava per un pizzo normale.
0: Ie.
1: E poi, ha risposto, figlia. Noi di noi qui un pezzo mi rimei a spiglia.
0: A spiglia un pezzo, non è boi, d'accordo?
1: A sfrombola, di ma a sfrombola.
0: A sfrombola.
1: E perché allora a sfrombola ce ne sono due maniere. C'è la sfrombola, un po' di legno elastico qua.
0: Yeah.
1: E poi c'è so che mio zio che era capraggio, c'è una sfrombola come una zuetta.
0: Yeah.
1: Metti a pietra, come stile diciamo,
0: una catapulte
1: se volete conosciuto c'è la fronda,
0: oui la fronda, d'accordo,
1: una così faceva voi e lampava i pietra, stai lontano un po' più
0: d'accordo,
1: e c'è se lui sromboli qui qua
0: d'accordo.
1: Allora Giuseppe parlava di un fagiolo, sapete come ci va a fare?
0: Didemi.
1: Senza
0: e ho tutto ciò che tocca al giardino, allora tu mi interessa.
1: Ma dice che la cosa. Natale Rocchicciolo, che è un artista, faceva sempre dire. Faceva un po' un vagiolo, non c'è mica calasso, ecco. E un tube.
0: Yeah.
1: Vai a rite e metto un vagiolo in su e fa il mandataro, non ha bisogno di galatti.
0: Ah,
1: così non si faceva mica male il re.
0: Una bella astuce, che
1: perché c'è la galatti, c'è la pesata, invece qui stava lì.
0: Con il giubbe si deve tranquillo così.
1: Un vagiolo così. Ai. Era veramente forte, sono Natale lo che ci vuole. E allora bon, dopo la lingua io dico che bon, noi avai più di 60 anni parliamo tutto un corso qua, fra quelli che sono corsi ma i giovani io trovo che c'è un progresso, cioè sono un poco positivo perché c'è un progresso per rapporto a diventare, ma 15 anni fa i giovani si tede
0: sicuro.
1: Mi pare che devo parlare più avanti, 15 anni fa.
0: È vero. Sicuro. Sono d'accordo.
1: Dai, avanti tutti questi scuri con bilinguismo, con l'immersione. Io so che.
0: No, ma penso che non si parla più di l'affare politico, per idee. E niente, parla, non è vero, che c'è un progresso, e sono d'accordo con voi, ma ciò che noi diciamo non è piuttosto un dei vatu, può essere di l'amministrazione o di tutto ciò che tocca a che proprio veramente. Mica noi, a niente, se volete, ma più di Stato, che ci aiuta mica come lo gioielleria, bon. Forse che abbiamo già, ma di vasto constato giustamente che ci mettono appena in situazioni complicate, se posso dire così.
1: Di tutto, perché io ho stato sicuro in questo affare che c'è stato un cublanchello. Non parliamo un po' più perché. Ma così no, quantunque. Cioè, hanno messo sei posti di concorsi di istruttori di lingua corsa, ce n'è stata assai. Ovviamente, di visto quest'anno, in un terzo cominciamento dell'anno, ce n'era quasi mica che si erano iscritti un corso all'università di corsi.
0: Sicuro.
1: Tutto il mondo è responsabile,
0: sono d'accordo con voi. Io
1: chiedo qui a che ti hanno imposto qui, ma sì, di chi si chiede, cioè a denunciare, si denunciare, mi saluto non mi capire.
0: Bon, questo allora veramente, non so mica quando è andata a cercare qui, ma
1: io faccio scuola giustamente una scuola immersiva, in città che non c'è niente di Samusa.
0: No, è proprio una gattivezza per parlare male, per essere.
1: Io quantunque
0: Beh, sei rispettoso se volete.
1: L'insegnante, beh, con i giovani, parlano più a là, quindi se ne va.
0: Ma vi raggiungi un di questo gustato, comunque, dunque, vi raggiungi?
1: Da qui a passare a scrivere, all'amministrazione, a fare tutto un corso, boh, qui c'è un altro problema, guarda, più, un poco più complicato.
0: Ci sono stati progressi.
1: Può parlare, trovo che c'è qualche progresso, quantunque.
0: Ci sono stati progressi, è vero, che ce la pensa può essere alla bene e che questi progressi non so può essere mica abbastanza, ma io per salvare la lingua, giusto appunto, anche ce l'ha andata appena più lontano, se volete.
1: Sì, piano piano.
0: Piano piano, avete da ragione, piano piano.
1: Già conciato, ma...
0: A ringraziarvi tutti i casi, Ise. Babraccio e bigo, a presto.
1: A beggi.
0: Stefano è con noi.
2: Saluto, Savi, come si?
0: A te non ci posso mica i boi, scusa, mi scuseranno a radio.
2: Stavamo tutti.
0: Stava e tu, come si o ste?
2: Stavo, c'è che mi ha fallato andare, giusto, è stato castigato con la sciatica.
0: La sciatica, questa è l'ora negativa.
2: Non è mortale.
0: Asta.
2: Oggi, pure che non ho mai un amico che ho perso, c'è un mese e mezzo, lui... Casimiro Simeoni, che sta in Ciumi, che è suo capo e cura di Lucian. Siamo per tutti una mano che eravamo invitati a Magliandelli, siamo volati con Don Gian Maestrasci di Corsa. E Don Gian è una vecchia vita ieri, allora l'ho fatto una canzone.
0: E ci stiamo sentendo te.
2: No. Allora la canzone si dice Viaggio non fa la somma. Con un mio amico Don Gian siamo andati in fa la somma. Abbiamo fatto un viaggio, dopo quanto giugno a Roma, quasi una vecchia vetta ieri che non era tanto in forma. In gara di Francardo, stamone l'ha aspettato, e poi per Pontereccio un caffè mu piato, per viaggi sulla rossa, piano piano si mandati. Quando andò su Petralba, ad Epera Vella Longa, per giungere in Pietramoneta, messa in una bella stonda, e giungendo lo stricone, avevamo scoperto l'onda. Pensa, passanduli sulla rossa, buccavamo per la fugata, sotto un paese curbara, facciamo una piantata, passavamo alla caiola e a solonga tirata. E poi già versando a lugno, avevamo scoperto a calvi, a Don Jean e a Giuetto, avessimo quasi salvi, e a via di un mazzolino, noi ci siamo attippati. Parlando per Chirchisani, via 10 in Quercate, tu ponte chi di Ufangu e l'ha visto tante acquate, e pastore Niurinchi ha visto tante impiagate. Per avere Ufangu a mancare mubiato, e non un vecchio ponte, noi altri siamo sbarcati, era quello di Ufangu che così era chiamato. E non una vecchia strada per un mio attippato, perendo i precipici un segno di croce ha fatto, e poi siamo giunti in Ciumi, in due eravamo aspettati. Siamo stati ricevuti a vivo come re, ai fratelli Simeoni li faceva tanto piacere, erano così contenti d'aver a Don Gian a me. Noi altri con capretto in salsa, con piacere abbiamo mangiato, e io dico,

0: U so ne svende no trigori e questa è un più importante o ste bello destu e bello maggio francamente.
1: Sto tu sei la persona che giubete sai u befie.
0: Azo azo ste azo e ti ringrazio t'abbraccio e ti ga presto in cortin de noi.
1: Après
0: sto ste e sicuramente après sto ste. E a watch ste bastante i diama dialesi cor di bante rananter ti fm e rivenimo new sto bon ci do tutto torna due persone e bibi bibi o giusto o putam putam dalle

0: Cor di Bon Terra e Giama Giales in Anta RCFM. Battisto è con noi. Salute a te.
1: Salute a voi e a tutti.
0: Come si dice oggi, babà?
1: Vabbè, c'è un freddo.
0: Ehi, fa c'è un freddo a te.
1: Stavano più vito.
0: Ah, e beh, rapido su ne voi. Ehi, ma anche qui è cascato qualche candele, eh?
1: Allora, noi andiamo a Sprombola, a Spiglia.
0: A Sprombola, e anche dei boi, allora.
1: Sprombola, Sprombola. A Spiglia, e poi c'era a Spizzica, no?
0: Come?
1: Mi pare come posso anche sbagliare, ma c'era una Spiglia fino a Vini.
0: E una Spiglia via a Vini, fino a Vini.
1: Fino a Vini, era per cacciare i Lendene.
0: Ah, e
1: i Lendene, ciò che dava per occhio.
0: Azo, le Lente, oui.
1: Voilà.
0: Ma d'accordo, c'è un nome speciale, beh... Per sta fare
1: qui. Non sono mica sicuro al 100%, perché non è mica la Remane che era giurista qua.
0: D'accordo. Dunque, a Sprombola anche un dei boi, a Spiglia.
1: Era una bella giornata mia vicina, l'ho fatta io.
0: D'accordo.
1: C'era di nuovo a Spizzica, mi pare a Spizzica, non sono mica sicuro al 100%.
0: Ah, d'accordo, che si l'auditori che sono con noi, ma... che ci sentono, se li conoscono anche.
1: Non c'è una separata.
0: D'accordo, aspettiga, a me merco. D'accordo, a ringraziare bien per questo lavoro. A presto, Wachi, abbraccio, buona giornata. A ringraziare, a Beggi. E c'è Angelo Santo con noi.
2: Salute.
0: Salute.
2: A Ronde di Giamacci si è giunta a Web, sono giunta a Web.
0: Sì,
2: a Spiglia, Sovigo, guarda, Spigliati. A Spiglia di Borecchi, un bici di mica spigliata.
0: Di Umberto.

0: ma so vigo pettinegia di e più gattiva perché ubettine c'è cioè ubettine ferigno
1: yeah.
0: E ubettine ferigno a niente fino a ubrano perché c'è i biocci
1: dunque ubettine yeah, ne parlavamo gubacci giustamente giusto
0: ma
1: yeah.
0: Ma ha fatto la barba senza rasoio.
1: Questo è bello, no, questo è bello.
0: Dice Radio, ubettine, di ubettine perigna, che si spiglia da una parte e dall'altra.
1: Yeah, yeah, le pegno dunque, di ciò che gira in principio l'emissione.
0: E invece si no brano beh,
1: le pegne, yeah, yeah.
0: Per cacciare i biocci e rendine yeah. Ai didelli. Ah, una sfrumbula io a sfrumbula
1: come hai detto io a sfrumbula ma a sfrumbula io voilà come tutto
0: il mondo era fatta in generale in generale Giulia come si chiama l'orno
1: yeah.
0: L'orno perché l'orno di un legno con un sciappa mica facilmente e quando poi stinzate
1: con l'elastica
0: e elastiche a scoba o castagno
1: si
0: in generale non tenia
1: tanto si rompe voilà. D'accordo
0: e l'orno quando è secco già sai più duro mettiamo a birra dentro e tiriamo a birra chi perdia per forza
1: d'accordo
0: a lingua corsa io voglio un affare a giocare capito che possiede di aiutatemi
1: di Ranonca yeah.
0: Di Ranonca e siete parente con François
1: yeah.
0: E bon, allora François Sergentini un amico ha imparato il corso all'università
1: no
0: un amico ha imparato il corso a scuola perché piava i battoni se lo parlava corso e mo parlato il corso in due con babone con mamone tutti insieme a sera in casa e ci eravamo obbligati a parlare corso a già generazioni di François questo gli parli mi permetto di parlare
1: yeah.
0: Perché di qualche sia costi massai e piava i battoni allora eravamo obbligati a parlare in corso per far capire ai nostri vecchi, ai nostri antenari, a babone, a mamone, un scabbiano mico francese. Eravamo obbligati a parlare in corso. Ma quando veniamo, francavamo, cantona, a porta, a scuola, piamo i battoni, se non parlavamo corso. Oggi c'è tutto un caso contrario che si passa. Siamo a limosina, sentite, siamo a limosina di un ministro di l'educazione nazionale che vuole più aiutare la lingua corsa e siamo un trecce comandato a io salvateci. Io sono d'accordo, ma vorrebbe che i nostri corsi, i nostri agenti parlino corsi ai soggiucci in paese, in casa, dappertutto, vorrà. I zedelli vanno a scuola. Allora.
1: Yeah, bisogna, tu mi sto assente.
0: Vanno a scuola, quando lì francano il cantone di a scuola, parlano francese. Tutti. Non sentite mai una giacciarata in corti, non to corso Paoli, e due corsi, due zidelucci che parlano un corso, è raro.
1: Yeah,
0: in generale parlano tutti francese. E quando li imparano un corso, allora in la sala i corso parlano tutti corso, perché ciò la parla.
1: Sì.
0: Come l'inglese, quando gli dicono ciò la parla inglese, in scuola parlavamo inglese. Ma quando non francavamo cantone, noi parlavamo corso.
1: Yeah, sicuro.
0: Noi, boh, certi giungevano a Marendà a parlare francese, che si capisce. E volevo che i corsi e i zidelli e aggiù i violini e aggiù cinque. Ma quando li mi facciano cagare, quando li mannerbano, li rispondo in corso. Quando mi mangio una martellata non un dito. Non dico mica puttana di merda. Dico voglio lo cristaccio. Oh puttana maona. Ma dico la verità. A barulla
1: no,
0: che sorte.
1: E chi sorte
0: a barulla che sorte più facilmente.
1: Sorte spudiga. Sorte.
0: Voilà.
1: Sono da consente.
0: Voilà. Cioè la gente in corso, in paese, quelli parlano. Ah, so che è difficile perché di orti un marito di corso, a moglie di pinzuta, o contrario, si maggiorerebbe a parlare corso in casa.
1: Yeah.
0: In casa, per esempio, quando abbiamo sentito FR3, criticanimo, costatello senza critica, perché la critica è facile, ma mette in ballo è più difficile.
1: Yeah.
0: Quando abbiamo cominciato a sentire parlare di gente che dice un problema un nemico grosso, un problema di francese, di bene marandata, un problema di noi di un cabadoglio, ma non è poco cabadoglio che dice radio, certi dicono le verdict, un si dice mica,
1: no. Sì,
0: dice, chi sai? Mi ha condannato, ha suonato la sentenza. E tutte queste parole, gusti che si perdono. So che se gusti a ricchezza della nostra lingua, che cioè a rimette a un giorno e parla a tutti i nostri zidelucci, che li parli, quando li si redegano, quando ci inciuffiamo, quando ci inciuffano, le batte, se tutto, che li si redega in un corso, noi ci redegiamo un corso, eh.
1: A so da consento bon boy non ta sta fare a prima barro la gimivane so mi bi una martellada so gasco so mi rouge o die putain la legge o choco o la jamica così
0: questa di barulla che sorte
1: spugica direttamente
0: scorpida linda
1: va braccio angiolosanto e spiega a presto a beggia un distiorni c'è Gérard con noi, salute Gérard.
2: Salute. Voilà, mi chiamo a un soggetto di Astrombola.
1: Didemi.
2: Donc, un francese si dice le lance-pierre.
1: Oui.
2: Donc, un corso, no, in balane, diciamo, un tiragodo, perché io mi sono amusato con questo oggetto.
1: Un tiragodo. D'accord.
2: Un tiragodo, le lance-pierre.
1: Oui, oui.
2: Voilà. Era la forchetta con due elastiche, una piccola metà in goccia, mettiamo con una vitracella, un cotolo, e una palla, donc diciamo il nuovo tiragodo, un balagno, un
1: certo che non so se... Allora, e ci dia, onde lo giustamente, chi in Balagna si dia per ubetine o a spia, a sfistra, si dice così allora, de boi?
2: E un balagna diciamo assai a sfistra.
1: D'accordo.
2: Ubete, ma diciamo no a sfistra.
1: A sfistra.
2: Donc taxi e run un poco. Mi sta sempre mi voglia di amare per precisare.
1: Voilà. Eh beh, ringrazia bien ça, io Gérard. A presto, spergo. Allez, fate bien, non t'astra. So qui lui dice baule de diamant, hein. C'est radio qui con voi, o quando lui dice Jean-Charles, a Belgio.
2: Mi sto a sentire qua.
1: A ringrazia bien, Gérard. Eh beh, quando è ulede, a presto, a beggi Gérard, babraccio, a presto. E so quasi tre ore, non ta RCFM, e assai già, ma oggi è dedita a oltre, mi va già assai bieggia di discorre con voi, di sperte stonde, così, ci stiamo a sente, a Bidalba, magnifica canzone di Bidalba, fiore di Palestina, e ribieremo giusto.

0: Bidalba, Fiore, Balestina, Nanta, RTFM et Simon Gucadalina. O Gadali, come va oggi?
1: Oggi faccio aveva a una nemica che giugna in casa senza come la cerchi.
0: Qual è esa?
1: Ah, qual è esa? Chi è che giugna in casa senza come la cerchi? A polvere.
0: Ah, che esa. Che esa nemica, vuoi dire? Cosa vuoi dire?
1: Oh,
0: a polvere.
1: Faccio che non mi contesto tutto, ma no. Tutto per lì sono passati. Allora, da giù promessa rimane una poesia. E quella qui appena lunga.
0: Allì.
1: Si chiama Lona e Peruca Bruno. Quando esse quella vera che ci aiutò i paesi, si ritornò alla terra per riempire la poche spese, sotto un teso corpo. Ma un solo, la magnusca, ci fece fatta all'imbusca. Scarsa si fece la lona, e più scarso lo cudone, fuori di quello via compone, comabu, per chiuso santone, non aveva tu scommesso da un piccabio stesso. Filo, per una curata dava de anche un caciutondo. Una funa trasondata si valia mezzo mondo, un avendo per mutore che moro torna all'onore. Come fa? La corcia mamma, con nera, disse sticchite e disse, chi miseria o fama, secondo me più dite. Quella cerca, un movigliolo, c'è una rocca in su la giuro. Gli zuccai un bello fuso in un tallone scupino. Curioso, poi confuso, si fermò tutto vicino, pian da mamma, una mone, che mina a due moni. Azzingato lo pinneggio, si ficca sotto alla scella, quello monico in pueggio, tira un velo in curatella, ammogliendo un dito in bocca, e face la prima un crocca. Un colpetto ido, e lo fuso frula, frula. Il donto che le ardito non c'era mica, ma pura. Fatta lunga la curata, all'ufuso è imbucinata. Si montane la saliva con una castagnola in bocca. Ma la sera ci fu e viva per l'ufuso e per la rocca. Chi di mamma gli te vedi, fatta via nel tre giumelli. Frueggio Badovani con Cianchello Buerino, chi esperto di le mani dei sei figli, e culloncino torse i drevoli e la sera intricciò la mulattiera. Si ne vece mulattiera, sumerine e pesciocche, pastoglie per tante vere. Compariano manco d'occhio, dici ognuno e ognuno in. Quando a mio Zamertino? Poi ci fu una fortuna di funicelle, di cordette, lana ionca e lana bruna, per farne tante calzette. Io ebbi, e a mio gusto, un tricot con un corrusto. Che le siano enette quelle manucce di fada. Oggi, dimmo ci si mette a filare una curata. A che pro? Dimmo la nega, c'è di tutta la utio. Poi, oiante ogni sesso, non credete che la sia per espressare un progresso per scrivere questa litania, ma perché sia salvata ormanco a sagra parlata. Questa poesia è di Giannetto Nottini, che era uabo di Maddalena.
0: Bella poesia.
1: Allora se tu c'è qualche parola che tu non hai mica...
0: Allora, chi mi sa mercata?
1: Ubineccio,
0: dunque.
1: Prima di dire a poco, un grosso per fare agufadilla.
0: D'accordo.
1: L'incrocca quando le facevano un uovo. A una trasondata, era appena... Era appena frusta.
0: D'accordo, l'incrocca è questa allora, quando le si va giù un nuovo, d'accordo.
1: Quando lui si è intricciato a a mulattiera, a un cicciato e sumerine, un cicciato per le sciocche. I cani abbiamo della nomica stessi, insomma, io insomma, uso un mese che era giù, che è ancora che era sente.
0: D'accordo, sì.
1: Un cane abbiamo...
0: E a Vine di Abuesia, l'ultima parola, quando è Luigi che è un'amica per criticare, a Muernida, a Muernida.
1: Scrivo questa litania, no? Ma perché la sia salvata, ormonco a Zagra Ballada.
0: Ecco, a Zagra Ballada, la parola sacrée, l'amica a Zagra Ballada, voilà, d'accordo.
1: Con questo, questa poesia, tu, dentro un montese, a Fieco, in Abbazia, 1957.
0: I drevoli. C'est le trèfle, donc
1: Non, i drevoli sont i trèfoli gelle rosse qui s'intrecciano per fare.
0: Ah, d'accord, non, le trèfle, comment si dit le trèfle, déjà?
1: Udrivolio,
0: mica, udrevolio, c'est gour, hein.
1: Udrivolio. Si dit qu'il y a una estrivalada.
0: Estrivalada. D'accord.
1: Bon, ma la giumanigliata, io avevo una, che ti credo.
0: È vero, questo canale, è vero. C'est gour. Estrivalada, d'accord. Questa parola non la conosce mica. Ah, c'era assai parole, assai particolari così della poesia. Bon, ha di un messaggio su questo, un vento di Gabi, secondo ma a Vine permette di Gabi un messaggio a fa passare a morale su questo, così, con questo nemico navola. C'è una morale. Si può essere adubrata un po' di ebbene, c'è la modernità, ma non c'è mica scordarsi di la parola. Di la parola.
1: Allora,
0: ti stai donna con noi. Lui, donna con voi. Mi prepari qualcosa, beh, lui.
1: Io voglio un casante che tu mica, io voglio.
0: Azzò, ma sono mica. No, o Gadali se radio gui luni, donc mi prepari qualcosa a Belluni, se ti aiuto un po', d'accordo?
1: Sì, se radio bon. A bordo in mare.
0: Va bene, o Gadali.
1: Ma c'è bene, va bene. Quest'anno è così. Allora,
0: t'abbraccio anche o Gadali. Sì, Dio, le ti ringrazio. A presto. E c'è Jean-Charles Gounoy.
2: Salute!
0: Salute!
2: Giancarlo Martinelli.
0: Gianca, come va?
2: Va, sta va.
0: E voi?
2: E tu? E tu? Va. No, dico io, voglio arrivare in Tastrombola. In Aligiano la chiamiamo così, ma in Bastia, sapete come la chiamano?
0: No.
2: O cacciavù.
0: Ah, ye la nuet, oui, già, ye la nuet, mercade. O gaccia a vous. Ye, non so più quale chi l'ha detta, aspetta, sera, diagomo, non tu boi, se non so più, a giù mercato, o gaccia a vous. Ye. Ma se vuoi, boule, ne y appena e più, non t'as ta barro la gui. On avait mica veramente spiegato l'origine, ok, donc se boule de.
2: L'origine du gaccia a vous, on a posso mica dire, ma io quando sono falato. Tu paese c'eremo quando era un paese che chiamavamo a Strombola e in Bastia quando era inteso io Cacciavù ha detto ma
0: cosa è qui?
2: Ha detto Cacciavù di una forca fatta in legno
0: ha
2: mai aperto un legno duro fatto noi se vogliamo in noi avevamo un corso in paese avec le buis, hein, ou sous
0: Francaise, hein. Parce que l'eau d'initié, hein.
2: Voilà, parce que l'eau d'initié, hein, parce qu'il y a un légne. Et donc, je dois faire que vous l'ayez, parce que c'est une différence, hein, entre un Strombola. Pourtant, Strombola, dit-on, au Gachabou, par contre, on serait bien manqué, l'origine des.
0: Diabarola, Stessa. Allora, asuna così sono assai in abulidano, o così se volete, me mi faccio pensare che, ma bon, non so mica se già regione, no, ma caccia a voi, ma sorpresa anche a me, ma stunando, non conosce mica sta parola.
2: Allora io quando la giuntesa la prima volta mi ha fatto ridere, come certe parole, certe volte, perché sono stato alle Wadon in Bastia, in paese, dunque a due maniere, e dunque
0: e di barla. Voilà.
2: E giusto di nuovo perché c'è chi si è intervenuto prima di Dralon, che mi pare, che diceva a maniera di barla. Certe volte c'erano i vastiacci quando c'erano la caccia a colombi di noi, ci mandavano, montano i bicciò, allora danno ci vedi a ria, sai, montano i bicciò, ci a ria, perché noi dicevamo, collano i colombi,
0: ci sono l'affare così particolari a lingua che si mette dentro il nostro la nostra vita di tutti gli giorni, che certe volte bon, sono più francese che francesate così e che ci va a genurire.
2: Bon, allora si chi sia la iaetta, ma tu chiamato lui stesso.
0: No, ma avete fatto, c'ho la chiamata. Ah ouais, io a Zabera, io che ho gaccia a voi, c'est le lance-pierre, voilà. Ah ouais, anche ou ah ouais, zo. Et cousi, azabem ou douti, a ringraziabi tutti i gazi, o yonka.
2: Bonne journée à tous, et forza la lingua gorsa.
0: Forza la lingua gorsa, beji, o yonka. Bonne journée, a ringraziabi assai. Per vostra diama, beji. Amadou, comment vous idez oggi?
3: Salut, et voi?
0: Ça va, vi ringrazio, va bene.
3: Sempre così, è preso le canto. Oui. Allora, pettinando due rime, culamio ben a mano, con limon calo condime, così vengo piano piano, senza sfrombolare i tasti, pettinato ad incastri. così è di impiegato.
0: Ah, tutte barole che avevamo detto oggi.
3: Un caccia a voi in Bastia è impiegato. Saluto l'amico che ne ha parlato là. Noi in paese qui diamo a sfrombola.
0: A sfrombola. Diamo più impiegato, mi pare.
3: A sfrombola. Dopo abbiamo bettine. Abbiamo a spiegare.
0: Aspiglia in oro, d'accordo, non è?
3: Oui, ma dopo c'è un bettino ferigno, questo è per pettinare.
0: Per l'endine.
3: Eccoci. Allora, Bruno fa sente un tango di Avarada.
0: Ah, voglio sente.
3: Questo l'ha demanteso.
0: No, voglio sente.
3: Allora, dice così. Un teso lupo, ma sonetto, a stinzare il lerchetto. Ancora più timigone, stinza l'anca vestrone, sto a lei misterioso, l'uomo non trovo a riposo. O tango di ambarada, si valla una nottata, con l'anca sempre bisata, fandosi una viscata, rallega, a sorrincata, o tango di ambarada. Non l'abbiamo rinomato, il nastro non si è ballato, a turista il massedio, ne pigliano lo stronsedo, alla prima spiccicata, a misura la pigliata. E di già che buon esente, sa maniero né curante, ma la faccio volentieri, che sono miso cavalieri, mi pare di se leggera portata in sa maniera. O allaccio ferinato, a suo sono scuzzolato, per saltare lo lava d'olio che lo fiume fa la bongo, e mi scappare.
0: E allora, tanto meglio, mi ha così.
3: E non teme più la gusta che sua. E non teme più la gusta che sua lo è una posta. Spopolete lo cantone, c'è tanta progressione che la vita pensata manca appena sumiata, che ha suo successo è generale più aperto lo giornale. O tango di Amarada si vuole una nottata, con l'ancasa imprevisata, fandosi una viscata, rallegra, sorrincata, o tango di Amarada. Faccio una risata.
0: Emeio irie geu, o ama. Astinza da ilerkedu.
3: Astinza da ilerkedu, le violon.
0: Ah!
3: Derkedu. Vede che ci sono derkedu o astiazzi.
0: Oui.
3: E i vecchi dicevano astinza da ilerkedu.
0: D'accordo.
3: Vede che c'è.
0: L'erchetto, io mica il erchetto.
3: Sa mazzetta che passa bene.
0: Ie.
3: L'erchetto.
0: D'accordo.
3: Di questa.
0: On a mia amica a Drauccione, enfin, on a mia amica a Gabidon. D'accordo, d'accordo, c'è un'insana
3: l'erchetto.
0: L'erchetto di ciò che permette di giocare a Uiulino.
3: Uiulino.
0: Ciò che permette di passare a Uiulino. D'accordo. D'accordo, d'accordo, ma.
3: Si non parla tutti i giorni.
0: Si non parla tutti i giorni. Questo è vero.
3: Ancora avec tu, non vogliamo mica amore.
0: Eccoci. Oh, voilà, mamma. Se babette è una guerra cosa, puoi desempre.
3: No, lasciamo appena la piazza anche all'astri.
0: C'è la piazza, mi chieda di ubbiamo da.
3: Vabbè, allora.
0: A luni, mamma, babraccio.
3: Vabbè, anche io.
0: Buona giornata, a beggi. Oh, madale.
4: Salute.
0: Come siamo?
4: Si mariti, di qualcosa.
0: Si mariti, da ragione, di già qualcosa.
4: E già, saluto a voi a tutti e a tutti, i nostri amici. Allora, c'è di tutto la nostra missione. Si ride, si piange, c'è nostalgia, c'è tristezza, e così, di come è la vita.
0: E come è la vita.
4: Allora, bon, noi qui diamo piuttosto a Spiglia che a Bettine, ma si può dire a Bettine non per un Bettine normale, mica solo che quello per i biocchi.
0: No, sicuro.
4: D'accordo, si può dire che ce la pettinassi, ma noi non ce la spigliassi. Qui in due laghese, passano cortinese in noi.
0: Gli stessi affari,
4: mi pare, dopo so più che agli a sfrombola e questa così, o cacciapù l'avevo intesa anche io. Allora, doveva venire all'origine, non so, pare mica da cacciapugo. Non so, come qualcosa di banfuria. Non so mica,
0: e cacciavù. Non so. Non c'ho lì a diavado io tre rigger che berbere sono drò l'origine. Gli stava a rola, o ai vasciacci che ci stanno a sente, o che hanno l'abitudine in diama, o in colastre, che li di diame se lo perdi l'origine, gli stava a rola, che quanto che assai speciale, bon, son ai ferramenta.
4: È bella.
0: È una bella parola. Sono da consento, Madalena.
4: Per la sfrombola c'è una, come si può dire, un'espressione quando qualche sia gli piace non attare nei soldi, con gli piace mica pagare. Si paga con la sfrombola.
0: Come espressione francese, payer au lance-pierre.
4: Può darsi.
0: Ma questa non è mica gli stessi, non vuole mica gli stessi affari di quando qualche sia e payer au lance-pierre e mal pagato
4: mi pare
0: d'accordo
4: Allora volevo leggervi una poesia di Jean Yves Acquaviva. Bon, per di Panarino per di Agumusanto, perché odro a Panarino chi a disperato, bon, no, so che è l'esempio che sulla tana spera. Dunque, questa poesia si può piegare anche a tutto, anche alla nostra lingua, si può dire. Ecco, c'è sempre qualcosa che rinasce. Allora, vediamo l'antica sorgente. Erano linde l'onde di l'antica sorgente, quando in l'alte sponde s'ascondia niente, che è oche guassù che ammaccia, invade, conisciano stonde di ganti e di risate. Sabbiano i bogi l'odore di urano, quando mentre i vorni si cugiano bene, e chi se vuole triste diventate vicedi, erano goluride di mensi castagnedi. Oggi sono silenziosi e spenti i vugoni, abbandonati i giosi e ciosi i gasoni, e strette diserte stanno addormentate, aspettando l'offerta di un sole d'estate. Ma in l'alto bacile taculato di Iancu, un fiore veranile all'alba si spalanca, e saranno indemne e cogliere tremende, che sul raggio di sole alla bene si stende. Si porta la speranza di l'orti sul chigiadi e posti in abbondanza a frutti insuperati, ci porta o galore d'un paese sull'ana quando a vostro volle in cordia galmana. Ecco.
0: Bello detto, bella poesia. Bella poesia. Non ci vuole mica disperare, sta disperando, giù l'esempio, e avere può essere più lontano, di maniera più positiva, come avevamo detto in noi.
4: E
0: d'un piso duri, i gustati, soprattutto, che non vemo. Per noi essere i figli, giù le mani, ma...
4: C'è qualcosa che si basa qua, ci mandano segni negativi, si sa mica troppo perché, o allora sentono che la farigan piano e ci sono trappole come ci sono sempre state.
0: La farigan è complicato, sicuro. Abbiamo di tutta maniera, dunque, odanto con poco speranza piuttosto che arrivare secondo. Qualcosa di negativo è sempre meglio, Madale, se mi consente.
4: Allora voglio dire, Cadalina non mica scelto o più facile,
0: no,
4: ha detto quella che era un uomo di 57. Sicuro che sono affari con noi sanno più,
0: ma è vero che è barole, certe barole è un cubinoccio e tutto, bon, certe barole è
4: Pineccio,
0: scusate, è vero che sono parole quantunque sono difficili.
4: Quando la fa un ladro bra di più, un po' di più, conosce queste parole. Normale, la Cadalina di già conosce tutti questi affari, perché vi è una onna che c'è agli stessi campagnola, agli stessi tempo che d'intelletto, che dice con lui.
0: Sicuro.
4: Le volte quando noi discorrimo, come tu, Cadalì, ma dice questo Radio Istria, Radio Campata, quando era Giuga. Bon, sicuramente non ha mica visto Rock e Fuso, ma
0: cambia la fare quantunque, la fare è importante quando uomo la campada o quando uomo la conosciuto un deso di Delina, un deso gioventù, di mica gli stessi affari, dunque no, ma magnifico destro,
4: penso con la diomica che ha cercato di avere se lo ritrovo, ma so che contro me l'ha scritto per dire che si trova a mio figlio, ci rimette a fare vumene, a fare così, a fare colà, e come non avete più mano, non avete più didi, e mamme si sono rimesse a travagliare.
0: E poi penso che quantunque qualcosa di un messaggio è positivo, che c'è a modernità, ce ne vuoi ma dubra per certi affari, beh, aiuta se si vuole,
4: ma
0: certe volte, in certe situazioni, è nostro mano, il nostro gerbello, basta per fare l'affare come lo giole, come lo giole, beh.
4: Capisco. Bon, allora sentite, prego a tutti una buona fine di settimana e forse a lunedì tutto va bene.
0: O madale babraccio.
4: La mia caccia io ancora l'ha fatta a Modesca. Tante salute.
0: Ah, beh, madale, buona giornata. E so tre ore binti non ta RCFM, ci stiamo a sente a Feli Ogari.

0: FM. E Angelo è con noi. Angelo, come si muove?
1: Beh, si muove, vi ringrazio. Allora, saluto a tutti, saluto a voi. Oggi vi parlerò di Evarette e di Gappilli, per cambiare un po'.
0: D'accordo.
1: Boh, si sa che fino all'annata 50, 1950, non c'era nimmo scabigliato, se voi andate a queste vecchie cotture così, erano quasi tutti una maretta arricata, di colore o unita. Quelli che si proteggia di un sole e di un freddo. Dopo abbiamo una maretta, ma di una fattura più moderna, verite? E poi in certe occasioni ci so che portavano un barrettino, le beret, o un cappuccino, le capuchon, o una coppola, calotte,
0: un
1: cappuzzetto. Allora, quindi, buone de nuit. Bon, oggi se ne mette più, ma...
0: No, se ne mette più.
1: Attenzione, mettiano. Poi si faceva un freddo. E onde hanno portato un corteccio in aiaccio. Ma in un ciocio o un bibi, che erano questi cappellini, questi cappellini in paglia, questi.
0: Uibi era degli anni piuttosto 30,
1: io vi parlo di ancora poesia che pagliai da radio, allora dopo passato l'ombi non portavano la famosa varetta misa, che era come una calzetta in stoffa che cascava nella spalla, che se le muisti tanto ponte di Ponte Nuovo la strega, quando c'è stata l'ombi hanno sempre portato anche il calurino un paio, ma da voi sono venuti tutti questi belli capelli in feltro o grazialmente in cuoio. Dopo c'erano i capelli a stagnone o a degalito, dipende come li dice. E poi i capi in maggio di un mese facevano i belli con i borsalino italiani, vedete?
0: Borsalino,
1: uno di lui. C'è una storia vera, che era di Brobria, era così, storia vera. Ma oggi in dei cappellaggi di nostre città si può bere in queste belle varette corse di un secolo scorso. Allora, di stoffa nera e con un cordone sopra il frontile. Sicura. A vattura corsa poi ha cambiato una regione all'altra. A varetta Gervuninca sarebbe un poco più alta che quella che è Niulinca a un frontile, vedete sopra. Dopo dicono che a varetta che portavano i gio di un capicorso e lì fino all'annata XIX secolo era una varetta pinzuta e qua erano un frigetto in colore in punta, era per far bere uso rango della società di Dando. C'era tutto. Dopo due o tre espressioni, portavo cappello intorchiato, un cappello di traverso sicuro. Dopo portavo cappello in cecchia. Tutto ben, un cappello in d'arredo, portato in d'arredo. Dopo da una scabigliata volevi sconneggere un intero, sconneggere un uomo che scontrava una donna, pisava appena un cappello, pisava giusto appena così. C'è una poesia, se posso passare?
0: Sicuro.
1: Allora, di poesia di Antonio Acquaviva, di la quale detto Ciudino, che è di 1928, dice così: antica varetta, falato in l'isola rossa, feci io a spesa completa, voltai, mi aiutava a qua Orsanetta, no, voltai qua a Orsanetta, si è capito tutto, si è speso tutto, ma con una bippa scubina e un'antica varetta. Spassigliava per questa piazza, Piazza Paoli dell'isola, con la mia bippa ben burata, con l'erba da vacca, corsa perché la ia valata. E a mia retta nuova, che l'astra era stracciata, ma mi guardavano l'occincesi, tutti i nostri insulani, dicendo fraelli, ferete ri i cani. Un giovane di burtà di sti costumi anziani. Questa va bene per i vecchi e mica per i giovanotti, a comprare di queste varette, cioè da essere sciocchi. E fu obbligato di star basso, che un po' ia da capo a tutti. E in quasera la tardata, quando giunse alla quale, parse che dell'alto cielo scatenasse un temporale, dicevano i vecchi e i zitelli, oh, come lo marca male. Se l'avessi anche rubata, stava retta, un boio famisente, ma come l'hai pagata qua moneta corrente, così mi sento vero, abbagliate cani e gente. Aspettate, a seguito. Credimi burro, che un mi parlo senza inganno, che nelle nostre antiche usanze ne so fiero e sempre l'ammo, sarei andato volentieri anche vestuto di banno. Adio a mo bippa amburata, a varretta l'uso corso, a zucca viene vino e a salute in soccorso, un tremo a fa magiera a tutt'ore quando che è piusso. Con la patata, quando è piusso. Ho scritto male, non sapevo più di dire.
0: No, perché era proprio interessante.
1: Ti posete qui l'uni appena picciare.
0: D'accordo, fermo così, Angelo. Un abbraccio in tutti i casi. Buona giornata, anche a me.
1: Buona fine settimana.
0: En cowboy, à l'ougne, et qu'aussi, qu'on pied d'idée à Ostra, Ostada Saïveli, j'ai disperti, j'ai tout moment où, Gumboy, à Ouidji, à ses radios Gumboy, à Radio Biedja, des ses Gumboy, l'ougne, donc, bracho, bibrigon, on a vine, et zétiman, on a vine des journées, d'azigour, et tchistema sainte, à idiama dialèse, à te, à gour, cigare, djin, à zo Gumboy, zina quatre ore, à subito.

0: Sur RCFM. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et puis il est temps de retrouver pareil de tout. On filme et on va parler du film Brésil aujourd'hui. Un film dans un futur dystopique. Il est sorti en 1985. Il y avait Robert De Niro et Jonathan Pryce qui jouaient dans ce film. On écoute, ils vont nous en dire un petit peu plus.
1: D'où film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Je suis ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, les barres d'où ton film, Mustafare.
8: Infatto. Oh!
9: Cosa?
8: Eh ben, sono infatti di barla.
9: Ah, allora...
8: Fa la vinita con questa musica!
9: Cosa?
8: Infatti, quando giba su i film di Terry Gilliam, sono folle e filosofiche. Non alla sordità di vita, ma so di noi sempre una vera gridiga, bulidiga e sociale.
9: Sì, pare rinnovati per te. Un misto perfetto per imbrugliarsi il cervello.
8: Ma so quantunque film adattati a tutti, chi fa genuride e chi si pone un video in famiglia. Pia Jabberwocky per un detto. C'è una barodia di storie medievali e di cavalleria che piace ai giughi e ai maio. Ma c'è di noi una dimensione politica quasi anticapitalista.
9: È vero, ci sono parecchi livelli di lettura, ma in Jabberwocky ciò che mi ha marcato di più è un mostro a vine. È così goffo e rudiluso.
8: A un principio è rudiluso anche io, ma... Dopo, mi sono detto che è forse fatta apposta.
9: Come?
8: Un mostro. Non si vede mica un film usano. Ci lascia dunque il tempo di immaginare qualcosa di terribile. Ma infine i conto, è solo una spezia di alienon in carta. Gilliam utilizza le limite tecniche per servire il scorso di uso film.
9: Yeah, ma i personaggi di noi sono tutti o auli o cattivi. O i due a tempo. Pare una riunione di politiganti, ma con capelli in tessuto e armature rudinide.
8: Di vera. Quantunque, se tu voli un film di Gilliam che fa una critica di un sistema, mi pare che un meglio è Brasile.
9: Quello che si assomiglia a 1984, ma con Robert De Niro in piombero. Mi piace questo film.
8: Di vera che c'è qualcosa d'orwell. Brasile, c'è l'inferno amministrativo di Kafka, costruito come una distopia d'orwell, ma con l'assurdo d'un film di Monty Python. Il film ti mostra un paese governato dall'amministrazione, in cui la popolazione è sempre sorvegliata e spiata da un governo autoritario e violento.
9: Veramente un certo governo.
8: L'assurdo arrega tempo a risa e un malaggio in una società in cui un sbaglio di lettera in un nome provoca morte d'un innocente. Il personaggio principale, Sam Laurie, cerca fuori la realtà con i suoi sogni d'amore e di libertà e si ritrova nemico di un Stato senza ulè. C'è una critica di società moderna che ti disumanizza a nome di un progresso e di l'ordine. In un film in cui la biomberia e il sistema di climatizzazione è un mezzo d'oppressione.
9: E per la fine di un film, in cui la mosca l'acqua e i miei gabinetti mi barriano essere al soldo di un Stato. Ma sai, tutto è, mi fa pensare a un telefonino.
8: Ie, Dio ha di noi a que il cinema fa una critica di nostra civilizzazione.
9: Allora andiamo, vediamo i film e sbrembiamo il capitalismo.
0: Bella grogna, pare tutto un film che vorrei durare l'uni. E subito a ci stiamo sentendo al gruppo Orizzonte, Testa Mor, Ananta, RCFM. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon.

Estamos a Horizonte 90 FM per compie stora. Ci siamo stati a Sante, a Float, Into the Sky, Cage the Elephant. E tempo per me di via Beggi. Una una vine in settimana, vi ridrò l'uni. Per ostruio, quindi, indovina a onde giore a Beggi e a l'uni.

0: Era un 5 di maggio. Come si vuole di no? Era un 5 di maggio. Perdonate, Giomma.
1: Autre hommage poignant, signé cette fois-ci du groupe L'Arc Rouge. Voici Memoria di Maggio.

0: et quand pas cuit, Christophe Anuzagaia.
1: Ma bibbia de decisione ne può rumore, ti cerca di campa di pesce.
2: A di sempre ho di mio animale, c'è mo a boia cabra, quando era giù che è o a che in noi.
3: L'avevo già su proprietà di ripia o commercio, in più un paese in me.
4: Et quand pas cuit, du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20, et sur l'appli ICI RCFM.
5: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.